0: Ma chissà, poteva sedurre magari o diavolo, poteva sedurre.
1: Forse duro o diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!